0: kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
1: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Beli molo, Manda o fikirela boraro. Ho tloha horeng ya bobedi, ho fihlela horeng ya bohlano mesong. Ho Lesedi FM.
5: Thank you, Stallion.

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ka ona motsotso, o mametse vele molomo. Out.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Dumela mme Listo, ke mametse ka leqhubula 89.4. Ke le ka mona ka kutlwano. Mantemola to the thank you mme Listo.
5: Kgotso mololo, ke te Fostibubu. Ka kgotso mbothabile, ke mametse ka 93.3. A re horeng ya bohlano, dango.
0: Ditheoha dikalaneng, ho le Sedi FM.

0: ditebatsana tsa rra ya bosupa di fella mona boela mona ditebatseding ha o re tlebele ya probeti.
1: Breakfast. Listen.

0: di taba tsana tsa rra ya borobedi di fella mona boela ba mo le di taba tseleng ha o re tlabele ya borobo
1: twasale patuka tahuha breakfast
2: show.

sale ore ga botshelela o fihlela ore ga borobong Amos maspala bem danso a tlo di mahlo ore ga borobong sa ore borobong ditaba di balwa kitsetse mohaladi.

0: Hodima hlong ho raki ya leshome le metsemedi ha re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Le buile ga go lothuli sama ya hantle o ile o phumola go baneng ya hao o tima o e gathile re tlo boela re tsena hape le wena a kwano sia le moyeng na go e tlang mo mamedi le nole ke nanga jwa le jo le ka sa bontsitse thuli ke la ditaba ke la imatafatse le tla wena kwano go di CD FM haramba ya motsiari e re pele nna le wena ke tlo kena o se go di tlhopisitseng ka jeno re fetele go kene modupi go re balla ditaba tsa gore ya le shumele metsimedi.

0: le bolitibos hore a tella
1: Victoria Tswan le se fetwe ke le se di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke molemo.

0: le bolitibo ho re a tella
1: Bethlehem e ba le kgubung la 88.8 kapa download SABC Plus app bakeng sa lesedi FM ke molelo.

yang kami gaza sa malibig dulu baka siya di si zone po lesson FM hanto di matro hora kya bashano kya basa kya bashano di wala kisi buku di mosi watwe

0: mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya botlhano ha re di anotse sa samanga e lenga tsa horra ya botshelela ke gotlela luna bana beso
1: lena no gila ri atella afternoon drive show
2: jo shoo
3: Oh,

0: o mari ke joa celebration ba re moya moghetho ba tsama jalo le Andy Sombantsa ele moeti wa rona ka jeno kwa no ho gospel hour mo mari handiswa wa mutlwa lwena me o tla o tlele stablana sa haika jeno se se tshe tla re fela ha re khutla dipapading e be re sense go neletsa sona ka jeno jalo ka ha utlwa ke boletse kare re ka mana ka Imvelo Safari Lodge mo ileng hore le se di family ha sega kotlolo le le hona teng ke ka ho di ntho di setsa ha leng ka tselo di tloetseng ka yona empa ha jalo ke na kwa papali di bongs
1: atadi papadi horiatella libongani chabalala

Tlhophe ya Malefilwane ke leboga modimo ka batswadi ba ka pejana go yena ke lakanyolwa le mofu kgopolo o re ke lelofa ga ke sebetse ke a phanda e fela ga o kgotsofale baby ga o kgotsofale kore o gana la se ke re ko pata botlhaswa dimpe tsa ka tsona o di beya puane monana e ka di ke mahe odima tray bosi ba gale ba re ke skimboroto dumelang bosi ba gale ba re ae o di beya mona mang le mang a di bone fela dintle tsa ka tsona o di kubuta gore o bo di kwaele ka mose ga o kgotsofale keng baby ga e so a ka maatla le ena o la feta a re kokong ja o sanje o gotse e tlabe ntse e le botlhaswe le gona o kgethantse di ke o goga o kgetha ke o goga obane ka nte ke gopola fela di diga di kana mokgwa tsona che di a shebelela di sheba papa nnake di a shebelela e re ke etse tsena

0: nako ntsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Itu kisa the rugby greatest rivalry series mole rato le kopana le matla bui khantso le sebedi itu kisa tso bona ntwa ya boemo bo phaming ha bana ba ngisetsana mahafi ka di gane tsetso te hang pa ba ringeke ke nya le balwa hope o pedi sa keng ha botle ba batla ba bomampudi papadi engwe le engwe e tla ka segahla tackle engwe le engwe e bolala pale ha try engwe le engwe e ka fetola papadi hore o morati a tswa wa rugby ka ba morati wa papadi sa boemo bo phaming ba matshaba sena ke di papadi tsa rugby sa o kekeng wa batla di ufete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks how che se fetu ke rugby greatest rivalry series ho SABC 2 le SABC Plus di ketsa halo ka ofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports.

0: Uga! Uga! Bona! Ha! Ha! Jwalo ka mmao ngwana ka jwalo ka mmao ke bozimu! O le jaile!
1: Yay! Wetsa ngwena! Ho monate tshebeletso ke ya lesedi lesedi FM ke molelo hopole ke la ka dinka ka tatelano ya tsona kodi ya malla special ke di sitio special a kodi ya malla pa ka mahlomola sifi sigitlile ke pina ke ba ipisa sifi sigitlile le bitso la pina ke swahla swahla ke bona le ntumella le khonono ba nna ka pa le jeile menta le silupe ba re ke ditifela tse siko mona mami di rikene motso tsongwane he o lantisetsa le bokosola ka DJ Lovers DJ my DJ o tlo ugwe ha di kale kotesi ha di kale kotesi e ri kitle mona ke tla mona ho kholegato la ka di CPLR mona go kopanya Zulus le Basotho kgaitsedi ya ka Mosotho ke lebuile haholo are ke mosotho mokwena are yes imposa yes are jwale seng o prata jena ke re ho khandete papa ho khatente a ke tsebe fela ho na le ntweno e jwale a e ke se live for you danki boyo puta Tsaka le bota. E ka utlo ja dipuputse thata. Utlo. Nka binya. Ha. If e pushi mpoke ke tloe moye.

di ke pina monate ya nong la dihlaba legato la ka kilebitso la pina o go be hantle metsotsong ye mehlano pele ho hora ya leshimele na le metsembedi ile happy jana ho mono kile ka nyolwa le mohase ke motlatsi a re ke bless o bless ngwana a bless le mmai e u go rata bana ba batinya e simbo mantsetse o kha wa dikoto koto ke le buile ha holo le ga tompopo ka tlhopiswa mbino a thi musi wa tswe ula ga balla ditaba hletsa ho ga ya bogobonetsa ho ga ya leshome ke be ke boele ke le bohe kgaitsedi ya ka dipapusing tsa gaso mpho mahlaula ke ga michini dipapusing kwana a thi malepantsi jobo ke ga michini kwana mo ke leng hona teng na tefela ke manano o hlatsebeletswa le sedimo mamedi ko rata ke a mme modimo mme wa palisa le kagabelo mme wa maebana a matle mo chase wa ntate motlong banna molelele motle a neng a ntshwanela ke ke hlalose ke re swang ke nako ya go ke fuke banana tswang ke fuke nna nkgono wa bananyana fela gaitsedi ya lefuli ka moela o sia selwane le sa le ngwana mme mama ha ngwana ntate tshwenya nna me dikile buile ha ke tsoka pine monati ya ditshotsela no morong ya bona ya bobedi ba go bonkgono balla ballela matlala matlala ba bona ba mba shweletso ha di ba bona ka pakatsa majwa mabitla beng ba di gomontse balla ba gna tsa bona di a tswalaneng di a te di ntsetsa mogolo pele ka lala le ngwana se ho ka hatsela ngwana se ho hana mbulo ngwana ka re ke bua le yena ha bui feta o phekole nna ke gathetse ntshantse tsholile ba dimo ke le bona ha modimo thaba ya digalapa o thabela tsentle tse buseletsana hlahlametsiwe tse ke le diwa ke le dingo ntshafatsa ditshaba di tswa ho wena mopo ebile di tla be di gutlela ho wena me a hong ha e kebe le sedi be ganye be malola le sedi ya ke tloa mona ke lo thaba le bana ba bang he funa ding.

Hey lava Charlie Wilson hola Sadie FM It's Les Re ho renya bopedi Ke batla ke re hle ka mona ka difate Hona le motho ka mona le bitso la hike mapushudi Baro regisa di pompong ntho tse monate ntho tsa magoa Ora o ka di ja o ka robala boroko